passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se apri la mano, scompare. La risposta è il pugno.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Andrea Bocelli, Polvere e

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 2 e 52 minuti. Salvatore Adamo, lei.

0: Io sono Donata, chiamo da Milano. Vorrei ringraziarvi della bella musica che mi fate ascoltare, ma io vi ascolto anche a Londra. Vado 2-3 mesi all'anno a Londra e io mi ascolto la vostra radio e sono contentissima. Grazie.
1: Radio Margherita, bella musica, da Milano a Londra.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Isabella Iannetti.

Un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Edoardo Vianello, abbronzatissima.

0: Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Little.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Little Tony.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Perdonala. Riderà. Un uomo piange solo per amore.
0: Giusy Ferreri. Musica classica.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 3:30.

0: No al bullismo. Un insulto può lasciare ferite invisibili ma profonde. Scegli di essere gentile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio.

0: paradiso.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Amedeo Minghi, come il tempo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 3 e 53 minuti. Radio

Mi chiamo Maria, ascolto Radio Margherita con tanta tanta simpatia, perché mi diverte un mondo, perché è pulita, perché c'è musica divertente che ti rilassa, che ti tiene compagnia tutto il giorno. Chiamo da Rivoli, Torino. Grazie di nuovo e arrivederci.

Un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora. Tiziano Ferro. Meritiamo di più.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Bobby Solo. Quando io ti perderò. Quando io

Anna Marchetti è nata a Copparo in provincia di Ferrara il 29 luglio 1945 ed è stata una cantante italiana attiva negli anni 60. Anna Marchetti inizia la carriera musicale giovanissima cantando nelle balere emiliane, romagnole e venete che negli anni 60 rappresentavano il principale luogo di incontro dei giovani, nonché uno dei migliori trampolini di lancio per il mondo dello spettacolo. Nel 1964 raggiunse la finale del Festival di Castrocaro. L'anno successivo venne scelta da Mike Bongiorno per la trasmissione La Fiera dei Sogni nel ruolo di valletta cantante, facendosi conoscere dal grande pubblico. Nello stesso anno partecipò a Un disco per l'estate 1965. Partecipò al Festival di Sanremo e a Un disco per l'estate nel 1966. Arrivò in finale ad Un disco per l'estate 1967 e a Un disco per l'estate 1968. Nel 1971 decise di ritirarsi dalle scene a soli 27 anni per dedicarsi alla famiglia. Anna Marchetti muore a Bologna il 23 luglio 2015 all'età di 70 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Anna Marchetti ricordiamo Ma come posso non pensarti più? L'estate di Dominique. Gira gira finché vuoi. La rapsodia del vecchio Liszt.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Anna Marchetti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, amica fedele.
4: Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.

0: Enghi. Mille mila missili.
1: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Carmen Consoli, parole di burro.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
2: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

quelle fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Orietta Berti, futuro.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 14 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Eliseo. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 giugno del 1923, Warren Harding diventa il primo presidente degli Stati Uniti ad usare la radio. Lo scioglilingua di oggi è chi ama, chiama, chiama. Chiamami tu, che chiami, chiami, chi amo chiamerò se tu non chiami. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Scusi, vorrei provare quel completo blu in vetrina, ma non sarebbe meglio in camerino? Ed ora l'aforisma del giorno. Non sei il tuo passato, ma la tua capacità di ricominciare. Il consiglio della nonna di oggi è: se le tue scarpe si sono bagnate, non farle asciugare al sole o vicino al calorifero, ma in un luogo ombreggiato affinché non restino antiestetici aloni. Adesso l'indovinello del giorno. Più sta con le mani in tasca, più ha la possibilità di guadagnare. La risposta è il borseggiatore. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chi nasce tondo un po' morire quadrato. Ciò significa chi nasce tondo non può morire quadrato. In poche parole, se tu hai questo carattere non puoi cambiare altro carattere. Ciao da Palermo, sono Fabio. Ciao ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Peripatetico, peripatetico. Relativo alla tradizione filosofica antica, ha indirizzo prevalentemente erudito e naturalistico, facente capo all'insegnamento di Aristotele, quindi seguace delle dottrine aristoteliche.
3: Alessandra Amoroso. Starò meglio.

0: La droga promette emozioni, ma porta solo distruzione. Non farti ingannare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Piero Allegrini, Mezzanotte in un sogno.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 5 e 51 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Emma La Rocca di Palermo, Francesco Spoto di Aci Bonaccorso, in provincia di Catania, Rina Insinna Nuara di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, Leone Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Alfio Spoto di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, Tonio Tocco di Pirri, in provincia di Cagliari, Valentina Lodico di Canicattì, in provincia di Agrigento, Salvo di Costa di Troina, in provincia di Enna, e Simone Stella, di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora. Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Enzo Iannacci.

0: tutto.
1: È cominciato
0: da quando ci han detto che
1: a lui
0: ci avrebbero

chi era là ha detto, staranno meglio quelli lì, ha detto, che sono rimasti là, là, con gli orto. Lui

0: l'essere vissuta,
1: l'essere vissuta lui,
0: lui,
1: con l'orto,
0: con l'orto.
1: E se ci portano via l'orto,
0: se ci portano via l'orto,
1: lui.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Enzo Iannacci.
1: Avendo 2, 3, il titolo è...

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Enzo Iannacci.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Allora andiamo. Niente. Ragazzo padre. Senza i danè. Silvano. E Venga anch'io. No tu no.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Giuliano Palma e i Blue Beaters.
3: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Eliseo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Trucciolo. Trucciolo. Etimologia incerta. Significato: striscia sottile di legno asportata con la pialla.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Lusinga. Lusinga. Dal provenzale. Significato: adulazione rivolta a carpire la benevolenza di un altro per indurlo ad un certo comportamento. Anche illusione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Arpa. Arpa. Dal germanico. Significato: strumento musicale a corde che si suona con le dita. Tipico strumento dei bardi irlandesi e degli antichi popoli germanici. Uno strumento simile, triangolare e portatile, era quello ebraico su cui cantava il re David. Si chiamava arpa eolia, uno strumento con corde disposte in modo da suonare quando vi soffiava il vento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Caparra. Caparra. Da capo e arra, cioè principio di garanzia. Significato: somma di denaro che si dà come garanzia dell'esecuzione di un contratto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Emma La Rocca di Palermo, Francesco Spoto di Aci Bonaccorso, in provincia di Catania, Rina Insinna Nuara di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, Leone Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Alfio Spoto di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, Tonio Tocco di Pirri, in provincia di Cagliari, Valentina Lodico di Canicattì, in provincia di Agrigento, Salvo di Costa di Troina, in provincia di Enna, e Simone Stella, di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora.
1: Mina e Celentano. Niente è andato perso.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marilena da Milano e faccio complimenti per la vostra belle trasmissioni e la bellissima musica. Ecco, ho sentito le vostre ultime, perché ero fuori, ho sentito le ultime messaggi, sono d'accordo con quello che ha detto dell'Islam, perché è una cosa risaputa, no? Che per quello che io non credo all'integrazione, sarebbero, per loro sarebbero come rinunciare alla propria identità, per cui insomma c'è da aver paura. Io ho paura degli islamici, perché non possono capire, non vogliono capire. E poi per un'altra cosa, per quella signora che diceva degli omosessuali, purtroppo c'è gente che nasce omosessuale, per cui non è una colpa, perché anche la natura fa degli sbagli, perfino negli animali e nelle piante ci sono delle ambivalenze. Quello che mi dà molto fastidio, anzi orrore, sono i pedofili e poi quelli che lo fanno per vizio. Allora il discorso è un altro.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
3: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 7 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Eliseo.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando mia moglie, guidando, sterza in corrispondenza di una curva, è una coincidenza.
1: L'angolo del sorriso.
2: Guarda, ti do un consiglio spassionato. Ogni tanto, quando parli, fai qualche pausa. Saranno le parti più interessanti del discorso.
1: L'angolo del sorriso.
2: Era una ragazza poliglotta, parlava 18 lingue, ma in nessuna sapeva dire di no.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Arisa, portami con te.

0: La mafia non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: tutto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora.
1: Saif e Bresh. Parlar d'amore.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 14 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Eliseo. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 giugno del 1923, Warren Harding diventa il primo presidente degli Stati Uniti ad usare la radio. Lo scioglilingua di oggi è chi ama, chiama, chi ama. Chiamami tu, che chi ami chiami, chi amo chiamerò se tu non chiami. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Scusi, vorrei provare quel completo blu in vetrina, ma non sarebbe meglio in camerino? Ed ora l'aforisma del giorno. Non sei il tuo passato, ma la tua capacità di ricominciare. Il consiglio della nonna di oggi è: se le tue scarpe si sono bagnate, non farle asciugare al sole o vicino al calorifero, ma in un luogo ombreggiato affinché non restino antiestetici aloni. Adesso l'indovinello del giorno. Più sta con le mani in tasca, più ha la possibilità di guadagnare. La risposta è il borseggiatore. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chi nasce tondo un po' morire quadrato. Ciò significa chi nasce tondo non può morire quadrato. In poche parole, se tu hai questo carattere non puoi cambiare altro carattere. Ciao da Palermo, sono Fabio. Ciao ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Peripatetico. Peripatetico. Relativo alla tradizione filosofica antica, ha indirizzo prevalentemente erudito e naturalistico, facente capo all'insegnamento di Aristotele, quindi seguace delle dottrine aristoteliche.
0: Alfa, il filo rosso.
3: Dimmi perché

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Mida, canzone d'amore.
3: E se fossi un pittore?

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Emma La Rocca di Palermo, Francesco Spoto di Aci Bonaccorso, in provincia di Catania, Rina Insinna Nuara di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, Leone Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Alfio Spoto di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, Tonio Tocco di Pirri, in provincia di Cagliari, Valentina Lodico di Canicattì, in provincia di Agrigento, Salvo di Costa di Troina, in provincia di Enna, e Simone Stella, di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: RAF. È meglio così.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 110. Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Don Bachi, poesia.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
3: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo ogni nemico.

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

0: male.
1: Con il brano La fine si sono confrontati oggi Nesli e

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Eliseo.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Spartaco da Giron Marina. Se vuoi che un'amicizia si mantenga, non panare va e n'altro vena. Se vuoi che un'amicizia dura, devi fare un regalo e devi ricevere i regali. Ciao.
4: Ho detto napoletano, chiamo da Napoli, mi chiamo Giuseppe, comunque il detto è quando la fame entra dalla porta, la mura se ne scappa dalla finestra. Arrivederci.
5: Sono Isabella Barbone e chiamo da Grumo Apula, provincia di Bari. Il mio proverbio in dialetto è: quando la venda sta vacante, non si rito, non si sciocca e non si cande. Cioè vuol dire che quando la pancia è vuota, non si ride, non si gioca e non si canta. La ringrazio.
6: Sono Viterbo Giuseppe, sto parlando dalla provincia di Palermo, Radda Capaci. Allora, il mio proverbio è questo: quando un mulo non vuole bere, è inutile fischiare. Cioè, sarebbe una traduzione in italiano che quando una persona non vuole imparare, non vuole insegnare, è inutile insistere per la sua convinzione.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 9 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Emma La Rocca di Palermo, Francesco Spoto di Aci Bonaccorso, in provincia di Catania, Rina Insinna Nuara di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, Leone Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Alfio Spoto di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, Tonio Tocco di Pirri, in provincia di Cagliari, Valentina Lodico di Canicattì, in provincia di Agrigento, Salvo di Costa di Troina, in provincia di Enna, e Simone Stella, di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Iva Zanicchi.

Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Eliseo,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 10 e 53 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Emma La Rocca di Palermo, Francesco Spoto di Aci Bonaccorso, in provincia di Catania, Rina Insinna Nuara di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, Leone Cianguzza di Sala Baganza, in provincia di Parma, Alfio Spoto di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, Tonio Tocco di Pirri, in provincia di Cagliari, Valentina Lodico di Canicattì, in provincia di Agrigento, Salvo di Costa di Troina, in provincia di Enna, e Simone Stella, di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Iva Zanicchi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 11 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Eliseo.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Iva Zanicchi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 11:52.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chi mi darà? A chi? Ciao cara, come stai? Appunti di viaggio. Come triste Venezia. Caro mio. Fra noi. Come prima. Io ti darò di più. Come ti vorrei. La felicità. Coraggio e paura. La riva bianca e la riva nera. Diverso dagli altri. Non pensare a me. Fossi un tango. Per vivere. La notte dell'avvio. Testarda io. L'arca. Uomo senza tempo. Mi ha stregato il viso tuo. Una storia di mezzanotte. Per te. Zingara. Regine di primavera. Ti ricordi? Ti voglio senza amore. Un bacio sulla fronte. E un fiume amaro. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 12:53.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti

0: 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Sergio Palma e Biagio Antonacci, l'amico che ha.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Daniele da Taranto. Niente, prima ho sentito una signora che parlava dell'amore. Io credo che è dell'amore non ricambiato di donne singole. Io sono un ragazzo e credo che noi ragazzi spesso abbiamo paura di questa nuova e di questa forte spavalderia delle donne e delle ragazze, ma anche delle donne in generale, che sta crescendo pian piano anche grazie all'uso smisurato dei social, e quindi noi siamo un po' impauriti da questo loro atteggiamento. Quindi io credo che non solo è colpa degli uomini, è vero che non ce ne sono come quelli di prima, ma anche delle donne. Comunque io sono fortunatamente, sono felicemente fidanzato. Un saluto a tutti a Radio Margherita, che è la mia radio preferita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 13:25.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'uomo non è la somma di ciò che ha, ma la totalità di ciò che non ha ancora, di ciò che potrebbe avere.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
2: Riccardo Del Turco, luglio.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Pino Arco, da Reggio Calabria. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Ho citato Eugenio Finardi. Io amo questa radio perché dà la possibilità alla gente di esprimersi, di manifestare ogni loro pensiero. Ho un semplice fiore in mano della primavera incipiente, tra le mie dita una margherita. Alla radiosa bella stagione ho scritto un brano dal titolo Primavera. Su YouTube lo si può ascoltare. Sono il cantautore Pino Arco. Questa canzone la dedico alla primavera, che dà il senso della rinascita, e a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
3: Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 13:55.
4: Davide Rossi, le cose che non sai.
5: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Dante da Catania. Volevo dire a tutti gli italiani che è ingiusto pagare la tassa del bollo auto, perché da nord a sud camminiamo e marciamo su strade piene di buche. E se noi rompiamo le macchine non abbiamo indennizzo alcuno dai comuni. Perciò mi rivolgo ai politici in maniera che aboliscano questa tassa ingiusta.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 14:26.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Per lucidare i denti, strofinali con una fetta di patata cruda.
0: I consigli della nonna.
1: Per togliere i residui di insetti e di resina dal parabrezza dell'automobile, utilizza una soluzione composta da mezzo bicchiere di bicarbonato in un litro di acqua. Passala con una spugna e risciacqua con acqua pulita.
0: I consigli della nonna.
1: Per accelerare il processo di maturazione dei furuncoli, applica su di essi una fettina di cipolla.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Federica Abbate, Superman.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Bruno da Messina. Vorrei rispondere a quel signore di Ancona che dice che tutti i preti sono gli stessi, che ha subito violenze da parte di questi preti. Capisco il trauma che ha subito e non è facile dimenticare, ma fortunatamente ci sono tanti preti che hanno onorato la figura di Gesù e sono morti per lui, come padre Diana, Puglisi e tanti altri. Io ho fatto esperienza nella mia comunità e devo ringraziare tanti preti che mi hanno fatto scoprire l'altruismo, la povertà e la spiritualità. Dico a questo signore di non perdere la fede in Gesù, che ogni giorno lo segue, e di non credere anche alle parole di altre comunità cristiane dove sono tutte persone corrette e puritane, poiché anche lì e in tante altre organizzazioni umane esistono le mele marce. Grazie Radio Margherita, siete meravigliosi.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Pierk, neve sporca.
3: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora.

0: È come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
1: Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 14 e 57 minuti.

0: Ciao a tutti, io sono Giuseppe, chiamo da Agrigento. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che ti permette di fare un tuffo nel mare dei ricordi. E poi perché è gustosa da leccarsi le dita. Ciao!
1: Radio Margherita, un tuffo nel mare dei ricordi, anche ad Agrigento.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Isabella Iannetti.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 110. Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
0: Radio Margherita, per la libertà.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 15:27.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona il sangue, dona speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Giorgia, Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 15:58.

Un giorno insieme con Isabella Iannetti. Torna fra un'ora. Negramaro. Luna piena.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, sono Salvo da Catania. Questo messaggio lo rivolgo a tutte le istituzioni competenti perché manca il controllo del lavoro. Soprattutto al sud c'è troppo lavoro nero. C'è perso la dignità dei lavoratori. Grazie a tutti, grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: Adriano Celentano e Claudia Mori, 30 donne del West.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 16:24.

0: l'indovinello del giorno.
1: Cosa può indicare in ogni direzione, ma non può raggiungere la destinazione da solo? La risposta è il dito indice.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Beamac, io e te, io e te, io e te.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. Un po' mi

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 16 e 59 minuti.
1: Elisa. Amore è

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Isabella Iannetti.
4: No!

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Pietro e chiamo da Reggio Calabria. Mi riferisco a quel signore che ha parlato prima per quanto riguarda lo spazio. Questo signore, mi dispiace, non ha capito nulla. È importante, è importantissimo anzi, la ricerca nello spazio. Sappiamo già tante cose e molto probabilmente forse ci sarà acqua nella vita. E fra qualche millennio forse l'uomo incomincerà a viaggiare fra gli altri pianeti. Grazie Radio Margherita, siete una radio eccezionale, ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
4: Chiedo scusa che ho tradito.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato.

Con il brano La fine si sono confrontati oggi Nesli e

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 17:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Dissesto, dissesto, voce formata da dis e sesto, significato, situazione finanziaria catastrofica, in senso figurato, squilibrio, instabilità.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fariseo, dal latino ecclesiastico, fariseus, significato, seguace dell'antica setta ebraica omonima che praticava l'osservanza rigida e formale della legge mosaica. Letteralmente significa separato e il significato risale alle invettive lanciate da Gesù ai farisei.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Steroide. Steroide. Significato, in chimica, composto organico contenente la molecola dello sterano, di origine animale e vegetale, ma ricavabile anche per sintesi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bucolico. Bucolico, dal latino, che evoca l'ambiente dei campi e la vita campestre.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: mentre butti via il cibo. Qualcuno lotta per un pasto. Ogni spreco ha un peso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Adriano da Firenze. Buongiorno amici di Radio Margherita. Volevo farvi notare una cosa. Avete visto lo Stato cosa fa? Ci vende le sigarette che ci ammalano, creano le peggiori malattie nelle persone, però sul pacchetto scrivono che crea il cancro, provoca malattie circolatorie, le peggio cose del mondo, e lui così è tranquillo perché ce l'ha scritto, ha la coscienza a posto, così come con le videolotterie, ci sono macchinette dappertutto, la gente si rovina, ma c'è scritto gioca con moderazione, stai attento, mi raccomando, non giocare troppo, però non fa niente per toglierle. E così anche con i liquori che vengono venduti ai giovani che si imbriacano. Vedi con moderazione. Allora fai cosa facciamo noi amici di Radio Margherita? Ci mettiamo tutti una bella maglietta con scritto io pago le tasse. Poi non le paghiamo tanto, abbiamo la coscienza a posto, ce l'abbiamo scritto. Ciao amici di Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Annalisa, canzone estiva.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 17 e 53 minuti.
1: One, due, tre, four.
0: Giovanotti, baciami ancora.

0: $1 furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFits a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Adriano Celentano, ancora

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Elio, chiamo da Palermo. Voglio ringraziare Radio Margherita per darmi questa possibilità. Io voglio ringraziare la mamma, mia madre e tutte le mamme del mondo, approfitto per farlo, per tutto l'amore che sanno dare ai propri figli, ai propri nipoti. Sono le persone più importanti della nostra vita, non abbandonatele. Grazie Radio Margherita, grazie mamma. Un bacione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Albano, di rose e di spine.
3: Che cosa resta del...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 18 e 25 minuti.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cronaca nera. Ragazza stufa scappa di casa. I genitori muoiono di freddo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'unico metodo sicuro di avere rapporti senza avere figli è mandarli dai nonni.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Ciro da Portici. A tutti i politici e governanti lontani dalla gente, riflettete sulle parole del Papa. Stolto far lavorare a lungo gli anziani mentre i giovani sono disoccupati. Un'intera generazione dai 20 ai 30 anni chiusa in casa a poltrire tra TV, PC e cellulari tra le mani. Grazie Radio Margherita, vicino alla gente comune.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
3: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu? Quel sorriso che irrompe, come la terra che trema e il mondo che cambia.

0: a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 18:58.

0: 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Rita Pavone, Cuore.
3: Mio cuore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Marco da Taranto. Innanzitutto vi volevo ringraziare perché passate il mio brano Si stava meglio quando si stava peggio, e poi volevo dare una pillola di saggezza a tutte le persone che sono molto spesso screditate o vengono molto spesso demoralizzate dagli altri che sono invidiosi. Quando avete da compiere un gesto, compietelo senza aver paura. Sappiate che l'intenzione vi porta già vicino all'arrivo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Lit.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Little Tony.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Perdonala. Riderà. Un uomo piange solo per amore.

0: Aiello e Levante. Sentimentale.
1: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 19:25.

0: plastica che butti oggi potrebbe restare nell'ambiente per secoli. Riciclare è un dovere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 19:54.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 20 e 24 minuti.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 20:55.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Iva Zanicchi.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chi mi darà? A chi? Ciao cara, come stai? Appunti di viaggio. Come triste Venezia. Caro mio. Fra noi. Come prima. Io ti darò di più. Come ti vorrei. La felicità. Coraggio e paura. La riva bianca e la riva nera. Diverso dagli altri. Non pensare a me. Fossi un tango. Per vivere. La notte dell'addio. Testarda io. L'arca. Uomo senza tempo. Mi ha stregato il viso tuo. Una storia di mezzanotte. Per te. Zingara. Regine di primavera. Ti ricordi? Ti voglio senza amore. Un bacio sulla fronte. E un fiume amaro.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Trivento. In locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e alla centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massime intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 22, in punto.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Elio Gandolfi, la vita.

0: tutta musica italiana.
1: Renato Zero, Sogni di latta.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Intanto che ho sentito una telefonata di un, non so, di quasi della Sicilia o della Puglia, che ci sono dei campi nomadi che continuano a aumentare, dove succede di tutto, come è possibile, come sappiamo, insomma, non mi vengono a parlare di integrazione, perché è dal 1200-1300 che questa gente proveniente dal nord dell'India gira per tutta l'Europa e non solo, anche è andata anche in America, in Canada, e solo il, presumo che solo il 5% si mette a fare, o massimo 10, fa qualche lavoretto, gli altri si dedicano all'elemosina, alle truffe, alle rapine, alla droga e ai furti nelle abitazioni e le auto.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Riccardo Inge, fino a domani. Ora allora.

0: Viaggio inizia qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 22 e 55 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che bel rumore.
1: Io sono Fernanda, chiamo da Messina, ascolto Radio Margherita da sempre, semplicemente perché mi aiuta a dimenticare i problemi di ogni giorno. Mi piace tanto sognare e Radio Margherita mi fa sognare. Complimenti.
2: Radio.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Isabella Iannetti.
1: Quando leggerai che noi

prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mario Siracusa, è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Radio Margherita.
1: Adriano Celentano.

Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Giuliano Palma e

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Giuliano Palma e i Blue Beaters.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come le viole, Così lontano, Domani, Per una lira, Satellite e Testarda io.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Equipe 84.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Una radio pulita. È mezzanotte. È 30 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Mario Biondi. Amami.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. La vita non ci dà mai quello che vogliamo nel momento che ci sembra adatto. Le avventure arrivano, ma non puntuali.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Marcella, uomo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Telefono a Radio Margherita perché è l'unica emittente che ha il coraggio di far esprimere i cittadini italiani. Complimenti. Tra l'altro ci tengo a precisare che l'articolo 21 della Costituzione siete i soli a non violarlo, perché tutti i nostri giornali ed emittenti sono a servizio del nostro sistema mafioso, estorsivo e malavitoso. L'articolo 21 lo ripeto: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Grazie Radio Margherita, e abbasso la mafia di regime.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Nada. Balliamo ancora un po'.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 15 giugno, è mezzanotte e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Adriano, dal Sesto Fiorentino, se sei triste e ti sembra di affondare, ascolta Radio Margherita e tornerai a galleggiare. Ciao!
1: Radio Margherita ti fa galleggiare anche a Sesto Fiorentino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Paolo Cristina, chiamo da Palermo. Io mi occupo delle politiche della disabilità per Palermo e provincia e volevo fare un appello, diciamo, ai disabili. Se hanno qualche problema e diciamo che non riescono a risolverlo, si possono rivolgere sicuramente a me, insomma proverò, diciamo, a fornire loro questo tipo di servizio chiaramente gratuito. Il mio numero è il 327 49 47 013. Ripeto, 327 49 47 013. Mi occupo delle politiche delle disabilità per Palermo e provincia. Questo annuncio è per i disabili. Si possono contattare. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Jason. Inizialmente tu?

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Per eliminare il cattivo odore di candeggina dalle mani, lavatele con il dentifricio invece del sapone.
0: I consigli della nonna.
2: Se hai indossato delle scarpe che ti hanno provocato le vesciche e non si sono ancora rotte, riuscirai a farle andar via se di notte metterai sopra un batuffolo di cotone imbevuto di alcol.
0: I consigli della nonna.
2: Le macchie di pastelli a cera sulle pareti si eliminano sfregando con una pasta di bicarbonato mescolato a poche gocce di acqua. Poi passa un panno di cotone bagnato con acqua pulita e asciuga.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Accendi la fantasia con Radio Margherita.
4: Bobby Solo, Cristina.

0: Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ste protagonista.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Volevo lanciare un messaggio. Cioè, ogni essere umano cerca un nemico da combattere e quando non lo trova combatte con se stesso. Pensateci, è proprio così. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lucio Dalla, sulla rotta di Cristoforo Colombo.
3: La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo marinaio

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio,

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 giugno, è l'una e 51 minuti. Radio
1: Margherita. Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare. Quella canzone che vorrei scordare.